Zanzu Vansin Zade Ka Lano Zaino Lano Zaino Kisra Lano Zaino Zanzu Vansin Zade Ka Lano Zaino

ayo. Bota dekhi bota daile liam san changra khasi. Bota dekhi bota daile liam san changra khasi. Gari paka chora thori runzan daila basi. Gori paka chora thori runzan daila basi. Jetho choro bhansa uta heva tivra chiti. Chaila bhanau bhane dekhi runzan makha miti. Chaila bhanau bhane dekhi runzan makha miti.